0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: golpe di Giorgia su Dimensione Suono Soft. Giorgia, che anche tramite i social ci fa sapere che è ufficialmente partita per il suo G Summer Tour, quindi il tour che la porterà in giro per l'Italia quest'estate, aspettando poi di rivederla anche in autunno per il G Last Call, con una serata evento finale che si terrà proprio a Milano all'Unipol Dome il 3 ottobre.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Con questo caldo viene spontaneo pensare che la soluzione migliore per idratarsi sia avere sempre una bottiglia d'acqua in mano. E sicuramente è così, cioè bere è fondamentale. Però gli esperti ci dicono una cosa interessante: quando il termometro supera i 35 gradi, l'acqua da sola non basta più. Cioè una parte dell'idratazione deve arrivare anche da quello che mettiamo nel piatto. E infatti i veri campioni dell'estate non sono solamente gelati, ma anche i cetrioli, le zucchine, i pomodori, il melone e soprattutto l'anguria, che sono tutti alimenti ricchissimi d'acqua e che aiutano anche a reintegrare quei sali minerali che perdiamo sudando. E poi c'è un altro dettaglio che forse molti ignoriamo: bere un litro d'acqua tutto in una volta non è la strategia migliore, te lo dico. È molto meglio idratarsi a piccoli sorsi durante tutta la giornata. È un po' come quando si innaffia una pianta: se versiamo tutta l'acqua in un colpo, una parte se ne va. Se invece la dosiamo, il terreno la assorbe meglio, ecco. E occhio anche ai falsi amici dell'estate, poi, perché l'aperitivo ghiacciato sì, dà una bella sensazione di freschezza, però l'alcol favorisce la disidratazione. Anche le grigliate super abbondanti a pranzo non è che siano proprio l'ideale in estate, perché il corpo deve lavorare di più per digerirle e quindi produce ancora più calore. Insomma, per affrontare queste giornate tropicali, forse il vero supereroe non è il condizionatore, ma è una bella fetta d'anguria, qualche pomodoro, un cetriolo bello fresco e una borraccia da svuotare con calma e non tutta ad un fiato. Quindi adesso sappiamo il segreto vero per affrontare queste giornate di caldo.
1: Dimensione Suono Soft.

One su Dimensione Solo Soft degli U2 che starebbero registrando un nuovo album che viene descritto come rumoroso ed energico. Queste sono le uniche anticipazioni che abbiamo. Non sappiamo altro se non che dovrebbe uscire a breve, in autunno, però non

0: c'è ancora nessuna certezza, sono solo voci che circolano e quindi ci tocca aspettare. Mentre non dobbiamo più aspettare per ascoltare le news perché vedo già la redazione pronta.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
9: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
13: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, buon mercoledì da Fabrizio Gaias. Consegne interrotte per il caldo e adeguamenti retributivi. Oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna. Domani tavolo al Ministero del Lavoro. Ondate di calore, oggi Bologna, Brescia e Torino da Bolino Rosso. Cremona, un undicenne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata. Dopo 7 ore di camera di consiglio a Busto Arsizio, ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilika Potinku, la escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. La bolletta della Tari si alleggerisce a Milano. Il Comune ha approvato le nuove tariffe che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. Mondiali di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto, a scrutinio segreto, 30 franchi tiratori. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: E siamo pronti ad iniziare la terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E la iniziamo con una notizia che farà sorridere molti automobilisti milanesi, secondo me, perché da questa settimana 10 autovelox fissi qui in città sono stati spenti. Attenzione però, perché questo non vuol dire via libera sull'acceleratore, non c'è da festeggiare, no, bisogna sempre andare piano. Comunque lo stop riguarda gli apparecchi più datati che dovranno essere sostituiti per adeguarsi alle nuove regole sull'omologazione. E tra quelli spenti ci sono anche autovelox molto conosciuti, tipo quelli di Viale Monteceneri e Viale Serra, però altri, quelli di nuova generazione, continuano a funzionare regolarmente in diverse zone della città, per cui tocca andare piano. E comunque questa è una di quelle notizie che riaprono il dibattito di sempre, cioè gli autovelox servono a fare cassa oppure servono davvero a rendere le strade più sicure? Ognuno ovviamente ha la sua teoria, soprattutto dopo aver trovato magari una bella multa nella cassetta delle poste. La verità però è che al di là di quali apparecchi siano accesi o quali spenti, il limite di velocità non cambia.

0: e forse il navigatore più utile resta sempre il buon senso, no? Quello che ci ricorda che arrivare 2 minuti dopo è decisamente meglio che non arrivare affatto. Quindi cerchiamo di essere bravi alla guida, cerchiamo di rispettare le regole.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

0: Adele su Dimensione Suono Soft con Rolling in the Deep, che letteralmente vuol dire rotolare nell'abisso, e ci fa bene imparare nuove parole, nuovi termini, nuove lingue in generale. E tra pochissimo, nell'appuntamento Good Life, ti spiego perché mantiene il cervello giovane anche quando abbiamo passato una certa età. Non fa niente, imparare nuove lingue è un atto di proprio allenamento per il nostro cervello, che ci fa bene.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.

0: transazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Allenare il fisico è fondamentale, lo diciamo spesso, ma anche allenare la mente è un atto importante, e quindi c'è chi fa cruciverba, chi si allena col sudoku, chi scarica l'ennesima app sul telefono per tenere in forma la mente. Però c'è un allenamento ancora più efficace, te lo dico, che è imparare una nuova lingua. Una ricerca presentata proprio in questi giorni, infatti, ha scoperto una cosa davvero curiosa. Parlare più lingue è associato a un cervello biologicamente più giovane, e i numeri fanno impressione, cioè è venuto fuori che chi parla due lingue avrebbe un cervello più giovane, così tra virgolette, di circa 6 anni. Chi ne conosce 3 di 7, chi arriva a 4 lingue potrebbe guadagnare addirittura fino a 13 anni di cervello più giovane. Però la notizia migliore secondo me è un'altra, perché certo iniziare da bambini dà i benefici sicuramente maggiori, ma questo non significa che da adulti sia troppo tardi, cioè possiamo iniziare quando vogliamo. Ogni volta che ci mettiamo lì a imparare nuove parole, nuove regole, nuovi suoni, il nostro cervello si mette al lavoro, crea connessioni, si allena, e quindi poi stiamo meglio. E forse questa è anche una bella scusa per smettere di dire: no, sai, scusa, è troppo tardi per me per iniziare a parlare inglese. Non è vero, oppure lo spagnolo, il francese, il coreano, insomma quello che vogliamo, non cambia a seconda di quale lingua scegliamo. Però magari all'inizio ci incastriamo con i verbi, sbagliamo la pronuncia, facciamo qualche figuraccia, però a quanto pare il nostro cervello ci sta silenziosamente ringraziando, perché staremo

0: ben meglio. Quindi questo è il momento, secondo me, anche in vista dell'estate, magari di qualche viaggio, per imparare una nuova lingua, per mettersi lì a studiare, perché non è mai troppo tardi.
1: Dimensione suono soft.

0: e diamo un senso alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Lo facciamo grazie a Vasco Rossi, che un senso lo dà sempre con la sua musica, e questo era proprio un senso che abbiamo riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, brano bellissimo per chiudere queste tre ore di Sveglia, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai, ce l'abbiamo fatta. Tutti questi versi per dire solamente abbiamo terminato queste tre ore di Sveglia Insieme, spero nel miglior modo possibile. Spero che adesso tu sia pronto, sia pronta ad affrontare il resto della mattinata, ma comunque non ti lasciamo da solo da sola. C'è sempre qualcuno qui a tenerti compagnia, e nello specifico adesso arriva la simpatia di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido mercoledì e noi, se vuoi, ci risentiamo domani, che è giovedì, eh? Su questo non ci piove, anche se la pioggia sta arrivando. Comunque speriamo arrivi anche un po' di fresco. Noi ci sentiamo domani, come sempre, tra le 6 e le 9, se hai la sveglia presto e ti va di ascoltare Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Iso ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.

0: Lava insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
1: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
0: Qualche esempio?
1: Fiat Pandina da 12.490 euro.
0: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
1: Peugeot 208 da 17.990.
0: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
1: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
0: Info su denicar.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. Saranno 7 oggi le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Ci sono anche Bologna, Brescia e Torino. Domani saliranno a 15 e per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte dell'Emilia Romagna. Ieri chicchi di grandine giganti e forte vento sulle valli bergamasche. Il pestaggio antisemita in strada. Nel marzo scorso a Milano, chiusura indagini, indagato Sacchi, il rapper di San Siro, ai domiciliari un pugile dilettante, vittime due ragazzi argentini. Dopo 7 ore di camera di consiglio, ergastolo a Busto Arsizio per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilica Potincula, escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. La bolletta della Tari si alleggerisce. A Milano il Comune ha approvato le nuove tariffe, che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, un risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. Un derby di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 i franchi tiratori, sulla sicurezza nuova stretta su Movida e Maranza. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
4: Mercoledì, metà settimana, dai che abbiamo scollinato, come dicono i runner quando sono arrivati a metà percorso. Anche noi in questa settimana siamo arrivati a metà percorso. Con me le prossime 4 ore, Good Life, Segreti in Tavola e poi Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, la nostra playlist, un successo dietro l'altro, c'è tutto, possiamo iniziare, allora via allo start, si parte.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Negramaro con l'immenso Dimensione Suono Soft. Una buona giornata da Francesco Cavuoto in questo mercoledì 15 luglio. Cuore della settimana, cuore del mese. Che armonia in tutti questi numeri. Tra poco ritorniamo con Travel Experience, Beppe Pellegrino.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Legge attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta.

0: progetto che cambia tutto.
1: Da oltre 40 anni Varesi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
0: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
1: Varesi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
0: Varesi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. gdsantincendio.it.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Hai fame?
17: Sì.
16: Molta?
17: No.
16: Hai voglia di uno sfizio?
17: Sì.
16: Fritto?
17: No.
16: Croccante?
17: Sì.
16: Dici sempre sì e no?
17: E sì.
16: Sì e no Fiorentini?
17: Sì.
18: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Dimensione suono soft.

0: Si chiama Luna. Lui è Gianni Togni, nella mattinata di Dimensione Sono Soft, ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto. Questa è la radio del benessere e la radio dei viaggi. Beppone, Beppone, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Tuffo nella memoria, tuffo nel passato, oggi vi porto in Canada, esattamente nel Parco Nazionale del Banff, che dà l'impressione di essere finito dentro una cartolina, questo paesaggio appena arrivi, invece no, è la realtà, i laghi color smeraldo, le montagne immense e foreste che sembrano non avere fine, ti basta alzare lo sguardo per capire perché questo sia il parco nazionale più antico del Canada, tutto bello. E poi c'è una curiosità, i laghi hanno quel colore incredibile grazie a finissime particelle di roccia trasparente dei ghiacciai, pensate, bianche, quindi sul fondo sembra di essere, di fare il bagno nella vasca, tutto bianco, e riflette la luce in modo particolare. Immaginate, vasca da bagno, l'acqua calda, fredda, trasparente, luce che riflette, bellissimo. Qui puoi camminare lungo i sentieri e senti il rumore dell'acqua, degli alberi che sono mossi da quel venticello bellissimo che ti fa stare bene bene. E vabbè, poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché in questo parco si possono avvistare i cervi, le alce e anche gli orsi, e qui dobbiamo essere un po' attenti, sempre mantenendo le dovute distanze da tutti questi animali, perché andiamo a invadere casa loro. La dimostrazione di quanto questo ambiente sia ancora selvaggio e perfettamente conservato è che loro si avvicinano. Una

0: sensazione che rende ogni escursione ancora più emozionante. In un posto così ci si sente piccoli, piccoli, piccoli, ma questa volta in senso positivo, perché tutto è immenso: alberi, laghi, acqua, animali. È uno di quei paesaggi che ricordano quanto la natura riesce ancora a sorprenderci, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: con Harry Styles si chiude la nostra prima ora in questo mercoledì mattina. Una buona giornata dalla Radio del Benessere. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna. Sul tavolo consegne interrotte per il caldo e adeguamenti retributivi. A Milano un corteo in bici è previsto alle 18. Dopo 7 ore di camera di consiglio, a Busto Arsizio ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasily Capotinku, la escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. Andiamo a Cremona, un undicenne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata. La bolletta della Tari si alleggerisce a Milano. Il comune ha approvato le nuove tariffe che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. I modelli di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra, Argentina. Ponte Morandi, domani la prima sentenza contro gli ex vertici di Autostrade, Spea e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture, le scuse di Autostrade 8 anni dopo il crollo. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ma te li immagini se mentre aspetti il tuo turno dal barbiere, invece di guardare il telefono, ti mettessi a cantare con gli altri clienti? Sembra una cosa folle. E qua questa strappoco, insomma, la spieghiamo, cerchiamo di capire che cosa significa all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora fatta di musica, che musica, con Anche per te di Lucio Battisti e poi tanti altri successi faranno capolino in quest'ora. Vittorio Guerrieri, voce italiana di Ben Stiller, ci racconta e ci dedica un dolce aforisma d'amore.
11: Parole, canzoni d'amore. Emozione.

0: Musiche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

0: take care. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, Dimensione Suono Soft. Tra poco andiamo dal barbiere e invece di guardare il telefono o leggere il giornale, cantiamo insieme a tutti gli altri clienti. Good life.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su Renord.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group

0: Non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
1: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
0: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatina.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce

0: Antonello Venditti chiude il nostro appuntamento di mercoledì 15 luglio. Rifacciamo tutto domani a partire dalle 9. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5 di questo pomeriggio con la nostra playlist immancabile, iconica, un successo soft dietro l'altro, uno di ieri, uno di oggi, uno pure di domani. Noi domani sì, ci sentiamo a partire dalle 9, come ti dicevo, subito dopo Laura Buono ti aspetto qui per un'altra mattinata insieme. Un abbraccio, un bacio, buona giornata, buon appetito, ciao da Francesco Cavuoto, ciao aglio!
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSEE è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INSEE.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: State rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, inchiesta sugli arbitri, chiesta l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi, archiviata la posizione dell'Inter, indagata per la responsabilità amministrativa degli enti. Per la procura si tratta di interferenze, ma non di frode sportiva, l'indagine sulle bussate alla sala VAR trasferita a Monza. Nel Varesotto le violente aggressioni avvenute a Besano alla fine di giugno, culminate in un tentato omicidio, emessi dal questore anche 4 DASPO per gli arrestati. Vittime 2 stranieri, uno dei quali minorenne. Si è rifiutato di scaricare la cartella clinica online e ha sfasciato l'ufficio accoglienza del pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza e aggredito i sanitari. Intervenuti diversi agenti per bloccare un 49enne da poco uscito dal carcere, è stato arrestato. Calcio mondiali, Spagna prima finalista, battuta la Francia, disordini nella notte a Parigi e Lione, oltre 140 arresti. Stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per domani la sentenza di primo grado, a 8 anni dalla tragedia, alla sbarra anche ex vertici di Autostrade e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture. L'informazione torna tra un'ora.
13: Ti auguro ogni bene, lo faccio in queste idi di luglio, metà luglio cominciato in questo momento, in questa giornata del 15. Sono Fabiana Sera, grazie anche a Francesco Covoto, passeremo insieme le prossime 4 ore dense di contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax e anche la nostra penultima puntata della nostra miniserie di Good Life dedicate anche all'armocromia associata alle candele. Insomma, un primo pomeriggio denso di contenuti sempre e soprattutto con la nostra musica, il primo pezzone, mamma mia com'è romantico, dai, si comincia, buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Fly.

0: You.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fever, c'è Natalie Imbruglia. Io tra un po' ti parlo di giovani, che cosa bellissima poter parlare delle loro competenze, appunto competenze giovanili, oggetto della prossima Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su Denicar.

0: Car.it. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro.it.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Papà, Giffy è per i grandi?
13: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
18: Dimensione suono soft.

svegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita.

vapori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Successi appassionanti, un'emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.